chi il minuetto farai ballar, chi la follia farai ballar, chi la lemanda farai ballar. E del tanto dall'altro canto, con questo quello d'amoreccia, d'amoreccia, d'amoreccia. Alla malista, come mattina, tu la regina deve mentar. Alla malista, tu la regina deve mentar.